0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

decimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove, 6 ore per lasciare il nostro sistema solare.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Due caccia italiani sono decollati in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la Presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni.
3: Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i pasdarani iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz e il conflitto continua ad avere un impatto pesante anche a livello economico. Nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile.
2: La lettera di Schlein a Meloni per un confronto sui temi dell'energia fa infuriare gli alleati del campo largo. Una mano tesa e incomprensibile, Meloni ha sabotato tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AWS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni, è il giudizio invece del capo dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ieri, dalle pagine di Repubblica, la segretaria del PD aveva scritto una lettera alla Presidente del Consiglio chiedendole di discutere insieme le strategie su clima e energia con una sorta di patto in 5 punti, richiesta a cui Meloni ha aperto dicendosi disponibile a approfondire.
3: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella ieri all'ospedale di Grosseto, visitando la Stanza Rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti, nato nel 2010 e diventato un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara, che al contrario per l'educazione sesso-affettiva a scuola ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori.
2: In Piemonte c'è stato un sit-in organizzato dalla Fly CGL a Lagnasco in provincia di Cuneo, dove due giorni fa era morto un operaio agricolo, un uomo di 44 anni di origini pakistane, investito da un'auto mentre era in bici e rientrava a casa dal lavoro. Non siamo di fronte a una fatalità ma a una tragedia che richiama responsabilità pubbliche, ha detto il capo della sezione regionale del sindacato. La mobilità sicura, ha aggiunto, deve diventare una priorità concreta. Tra le richieste quella di percorsi protetti per le bici, in un territorio in cui gli spostamenti con questo mezzo sono spesso legati proprio al settore agricolo.
3: Anche oggi sarà una giornata di tempo instabile su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro-nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica è in Toscana, con vasti allagamenti a Empoli e a Massa Carrara. A Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Il temporale ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala che accoglie 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o agli altri dipinti.
2: A Modena la nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima gara della prima fase degli europei. Nel suo girone la squadra azzurra ha vinto tutte le partite, domenica affronterà la Danimarca negli ottavi di finale. La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 7. In Lituania due caccia italiani sono decollati dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese. Nelle stesse ore Meloni era in Norvegia e invitava a non rispondere alle provocazioni di Mosca. Andrebbe più a vantaggio di Putin che dell'Europa. Devo decidere se annientare l'Iran. Trump torna a minacciare mentre la guerra con Teheran continua. Ieri sera Pasdaran hanno annunciato di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti il prezzo del gasolio tocca un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile. Opposizioni divise sulla lettera di Schlein a Meloni. La segretaria del PD ha chiesto alla Presidente del Consiglio di discutere insieme le strategie su clima ed energia. Ma la mossa apre una questione nel campo largo. Una mano tesa incomprensibile, accusano Conte e Bonelli. La violenza sulle donne è un'emergenza del paese. Mattarella visita la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Lo spazio dedicato alle vittime di abusi è diventato un modello in Italia. Contro i femminicidi serve la scuola, dice il capo dello Stato. Un richiamo a chi ostacola l'educazione sesso-affettiva per i più giovani. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le tensioni tra Mosca e la NATO in Lituania, due caccia italiani sono decollati dopo che due aerei militari di Mosca avevano violato lo spazio aereo del paese. Nelle stesse ore Meloni era in Norvegia e invitava a non rispondere alle provocazioni. Da oggi in Russia si vota per le elezioni parlamentari, la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalle urne sono attesi comunque segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Devo decidere se annientare l'Iran. Trump torna a minacciare Teheran mentre i Pasdaran annunciano di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Ieri dall'ONU nuove accuse agli USA per il bombardamento della scuola di Minab e agli Ayatollah per la repressione delle proteste di piazza. La politica ha opposizioni divise sulla lettera di Schlein a Meloni. La segretaria del PD ha chiesto alla Presidente del Consiglio di discutere insieme le strategie su clima ed energia. La mossa ha aperto però una questione nel campo largo, una mano tesa incomprensibile, accusano Conte e Bonelli. E a Milano nel weekend si apre Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle mette a punto il suo programma. Dalla kermesse passerà anche la costruzione del campo largo. Da capire cosa voteranno gli iscritti sull'Ucraina, ai nostri microfoni l'eurodeputato Tridico rassicura: come sugli altri temi, anche su Kiev troveremo una mediazione. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte il sindaco di Mosca ha annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città. Le forze ucraine continuano a rispondere agli attacchi dell'esercito di Putin con incursioni in territorio russo, mentre le tensioni, come sentivate nei titoli, legate alla guerra continuano ad andare ben oltre i due paesi in conflitto. In studio con noi Andrea Monti. Andrea.
3: Buongiorno, poche ore fa due caccia italiani della NATO sono decollate in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la Presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi intanto dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni. Negli Stati Uniti ieri era stato approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio del secondo mandato da presidente di Donald Trump, che però deve ancora firmare il provvedimento. Se lo farà, sicuramente sarà più difficile arrivare a una soluzione pacifica in Ucraina, ha commentato il portavoce del Cremlino.
2: Grazie Andrea. E in questo contesto oggi in Russia iniziano le elezioni parlamentari, sono le prime dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Non si tratta di stabilire chi vincerà le elezioni in Russia, ma di quanto. La chiamata alle urne, che da oggi a domenica porterà al rinnovo della Duma, la Camera Bassa, di alcune regioni e di molte città, è stata indicata come un passaggio fondamentale da Vladimir Putin. Ufficialmente la motivazione è dimostrare ai soldati al fronte che il popolo è compatto alle loro spalle e ai nemici esterni che non ci sono crepe nel sostegno alla guerra in Ucraina e al leader. La commissione elettorale ha preparato il campo, escludendo l'unico partito che si fosse apertamente dichiarato contro la guerra, Yabloko. Negli ultimi tempi Yabloko era salito molto nel gradimento della popolazione e, dicono alcune stime di centri russi studi, sarebbe addirittura potuto arrivare al 24,6%, imponendosi come secondo partito dietro Russia Unita, la formazione di Putin. Il presidente russo vuole dare un segnale che allontani le tensioni di questi mesi, i raid ucraini sugli impianti petroliferi, le code ai benzinai, l'aumento dei prezzi nei supermercati e l'incertezza del futuro. Nel suo discorso elettorale ha richiamato più volte la parola patria e ha richiamato i russi a compiere il loro dovere elettorale perché, sostiene, ogni voto conta. Ed è proprio così. Putin potrà festeggiare la vittoria solo se il suo partito otterrà un risultato schiacciante, se, come hanno indicato i partiti d'opposizione, i voti saranno assorbiti da altre formazioni e la vittoria di Russia Unita sarà meno eclatante del previsto, allora potremo parlare di un segnale. In ogni caso, le elezioni si terranno per 3 giorni, ci sarà tutto il tempo quindi per contrastare l'astensionismo o mettere in moto la macchina di partito del capo, che tuttavia, mai come stavolta, si era mostrato preoccupato da un risultato risultato che in fin dei conti è già scontato.
2: In Germania domenica ci saranno nuove elezioni regionali dopo quelle in Sassonia-Anhalt vinte 2 settimane fa dall'AfD, e ieri è intervenuto il nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio, Jürgen Klopp. Il servizio da Berlino.
5: Non voglio lasciare l'orgoglio nazionale alle persone sbagliate. A 3 giorni dalle elezioni di Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, a entrare nel dibattito politico tedesco è anche Jürgen Klopp. Alla prima conferenza stampa da commissario tecnico della Germania, l'ex allenatore del Liverpool non nomina mai direttamente AfD, ma il riferimento al successo dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt è esplicito. Klopp parla di patriottismo positivo e dice di volersi riprendere la bandiera. Essere orgogliosi di essere tedeschi, sostiene, non significa rinunciare a essere aperti, inclusivi e solidali. Parole che arrivano a pochissimi giorni dal voto. Domenica si vota in 2 land e entrambi la partita è apertissima. A Berlino CDU e Linke sono praticamente appaiate, intorno al 20%, con la AfD che insegue, ma la sorpresa arriva dal Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nell'ultimo sondaggio CDF, la SPD della governatrice Manuela Schwesig, dopo una lunga rincorsa, supera per la prima volta la AfD, 37 contro 36%. Un distacco ampiamente dentro il margine d'errore, ma un'inversione rispetto a una settimana fa, quando l'AfD aveva ancora 3 punti di vantaggio. E intanto la CDU scende ancora, arrivando al 6%, rischiando di non entrare nel Parlamento del Land. Negli ultimi 2 giorni di campagna elettorale, i partiti giocheranno le ultime carte prima del voto, secondo appuntamento elettorale dopo il terremoto politico della Sassonia-Anhalt. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
2: Ora, la crisi in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i pasdaran iraniani hanno fatto sapere di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Poche ore prima l'ONU era tornata a denunciare la repressione delle proteste di piazza scoppiate nel paese inizio anno e aveva accusato gli Stati Uniti per il bombardamento di una scuola che nel primo giorno del conflitto aveva causato la morte di 168 bambine, secondo i dati ufficiali di Teheran rilanciati dall'UNICEF. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
6: È una conferma di quanto Amnesty International aveva già chiarito mesi fa, cioè che quella scuola è stata colpita volontariamente da un missile statunitense. Ora la commissione di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite ribadisce quanto è accaduto da una conferma ulteriore, anche ufficiale. È un organo delle Nazioni Unite che si occupa di diritti umani e di accertare i crimini che sono stati commessi.
3: L'altra questione affrontata da questa commissione è la repressione delle proteste in Iran, in particolare all'inizio dell'anno.
6: Emerge intanto una definizione molto chiara di quello che hanno commesso le autorità iraniane, crimini contro l'umanità, è un termine giuridico che ci sta tutto dal punto di vista della sistematicità, della intenzionalità, dei numeri di quel massacro. Le organizzazioni per i diritti umani parlano di 4.500 civili assassinati nella maggior parte dei casi tra l'8 e il 9 gennaio di quest'anno, quindi neanche 48 ore, e poi con una rappresaglia successiva di migliaia e migliaia di persone arrestate, di 29 manifestanti messi a morte, impiccati a partire da marzo. Anche in questo caso le Nazioni Unite hanno fatto un ottimo lavoro di indagine e sono arrivati a una conclusione che è inequivocabile.
2: A proposito delle conseguenze economiche della guerra, nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile. In Italia il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta per le navi del nostro paese che passano dallo stretto di Bab el Mandeb, minacciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Ieri sera la Marina ha spiegato che Crosetto ha chiesto di verificare se per usare a questo scopo i mezzi militari italiani già presenti nella zona serva un'autorizzazione del Parlamento. Le ricadute economiche e i temi dell'energia sono in primo piano nel dibattito politico italiano. Nel campo largo soprattutto si è aperto un caso sulla lettera con cui Elly Schlein ieri ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia, lettera a cui Meloni ha risposto dicendosi disponibile ad approfondire. Una mano tesa incomprensibile, e Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AWS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni. Il giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, gli alleati di Schlein dunque che stoppano al momento la proposta della segretaria del PD a Meloni. Intanto le regioni a guida centrosinistra sono in rivolta per la sospensione del bollo auto, per le ricadute che questa misura avrà sui loro conti regionali, mentre ci si interroga sulle prospettive politiche di questa mossa elettorale di Meloni. Avvicina il voto, sentiamo Marco Marzano, sociologo dell'Università di Bergamo.
7: Non sarà l'ultima delle mosse elettorali, dei conigli tirati fuori dal cilindro prima delle elezioni, perché le sfide incalzano il governo, soprattutto quella di Vannacci, e io credo che non si fermerà qui. Cercheranno qualunque misura, qualunque colpo di scena, anche quelli come questa abolizione del bollo fiscale, che sembra poi una misura diciamo discutibile. Se la legge elettorale va in approvazione, il governo deve puntare a vincere l'elezione, a superare il 42% per avere una maggioranza larga. Quindi se non si rassegnano al pareggio, faranno di tutto per vincere. Se Meloni è in difficoltà, Salvini ha la canna del gas, nel senso che è incalzato anche da un'opposizione interna molto molto forte. Avrà certamente bisogno di compiere qualche azione spettacolare.
2: E nel weekend a Milano inizia Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle si confronta sui temi del programma da presentare poi in vista delle prossime elezioni politiche. Un appuntamento a cui guardano con grande attenzione anche gli altri partiti del campo largo, perché dal voto degli iscritti sui vari quesiti passerà anche la costruzione dell'alleanza tra le opposizioni. Tra i temi più delicati c'è quello della politica estera e del sostegno militare all'Ucraina, che divide i partiti del campo largo, in particolare il PD dal Movimento 5 Stelle. Ai nostri microfoni però l'eurodeputato 5 Stelle Pasquale Tridico rassicura: anche su Kiev si troverà una mediazione.
8: Negli ultimi anni con PD e AVS c'è stata una convergenza praticamente sulla stragrande maggioranza dei temi di un'agenda politica, e non era affatto scontato che sui temi del lavoro e dell'economia la pensassimo allo stesso modo. Sono stati sempre temi divisivi. Al contrario, oggi dall'ambiente all'economia, dal lavoro alla sanità, c'è una grande...
2: Rimane la divisione sicuramente sul punto della politica estera.
8: Sul punto dell'Ucraina si troverà immagino una mediazione. Io penso che sia PD che AVS, oltre che noi ovviamente, vogliamo tutti la pace in Ucraina e vogliamo tutti garantire certamente quella sicurezza, perché riconosciamo che l'Ucraina è un paese aggredito. Dopodiché siamo stanchi anche di continuare a dire, dopo 4 anni di strategia unica in quella direzione, che quella è l'unica strategia. La base vota esattamente sui quesiti, quindi anche su questo aspetto ci saranno le posizioni che il Movimento decide di mettere a votazione, incluso quella di non inviare le armi, e il Movimento si esprimerà.
2: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del Paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella ieri all'ospedale di Grosseto, visitando la stanza rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti. Nata nel 2010 è diventata un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara che, al contrario, per l'educazione sessuaffettiva nelle scuole ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori. L'inchiesta sui medici e i CPR, io trattato da criminale, è una caccia alle streghe. Così, intervistato da Repubblica, si è difeso Nicola Cocco, l'unico medico indagato dell'inchiesta per associazione a delinquere della procura di Ravenna. Per gli inquirenti sarebbe Cocco a capo di una rete che falsificherebbe certificati di salute per impedire i trasferimenti dei migranti nei CPR. Un'accusa respinta in questi giorni da diverse ONG e organizzazioni sanitarie. La tutela della salute non si criminalizza, dicono le ONG a difesa di Cocco. Sentiamo il servizio di Vittorio Agnoletto, conduttore di 37.2, che in questi anni ha seguito con attenzione la vicenda, ospitando anche proprio Nicola Cocco. Sentiamo.
9: La perquisizione di 23 colleghi medici e l'accusa di associazione a delinquere nei confronti del dottor Nicola Cocco è la perfetta rappresentazione di un mondo al contrario, che cerca di tutelare la salute, la dignità e la qualità di vita, come recita il codice di deontologia medica, è perseguitato. Chi antepone la ragione di Stato all'etica professionale è invece celebrato come un professionista degno di rispetto. Il giugno scorso, insieme al dottor Koch, abbiamo inviato una segnalazione all'Ordine dei Medici di Milano, chiedendo di verificare il comportamento di alcuni colleghi che avevano dato l'idoneità al trasferimento in CPR di un immigrato con un quadro clinico di polidipendenza cronica grave, cocaina, crack, hashish, e una fragilità psichiatrica caratterizzata da numerose cicatrici da autolesionismo. Fortunatamente un giudice di pace, preso atto del pericolo imminente per la salute e per la vita, ordinò il suo immediato trasferimento in una struttura sanitaria. Una storia simile ha riguardato un uomo palestinese con una diagnosi di tossicodipendenza e di disturbo di personalità. Per lo psichiatra, i suoi gesti autolesionistici erano solo finalizzati ad evitare un possibile rimpatrio in Palestina, che come noto è un ameno luogo di villeggiatura. Se qualche medico dovesse mai essere inquisito o radiato dall'albo, come chiede Salvini, i magistrati dovrebbero rivolgere altrove il loro sguardo, non certamente verso chi difende la salute di tutti senza distinzione.
2: Infine il tempo per la giornata di oggi, che sarà caratterizzata ancora da grande instabilità su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica in Toscana, con vasti allagamenti che ci sono stati a Empoli, a Massa Carrara, anche a Firenze. In un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Andrea Monti. Le notizie tornano alle 8.30. A tutti una buona giornata.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti per traffico intenso tra Montecatini Terme e Altopascio in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, sulla panoramica, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Ronco Bilaccio e Pian del Voglio. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code per una perdita di carico tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Secondo il New York Times, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Nella notte, intanto, il sindaco di Mosca ha annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città.
3: In Russia da oggi a domenica si vota per le elezioni parlamentari, le prime da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. I partiti sulla scheda sono quelli approvati dal regime e la vittoria di Russia Unita, la formazione di Putin, è scontata. Ma dalla sua portata e dall'affluenza potrebbero arrivare segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione.
2: La guerra nello stretto di Hormuz. Poche ore fa i pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera, mentre il conflitto con gli Stati Uniti continua ad avere un impatto pesante a livello internazionale, in particolare dal punto di vista economico. Negli Stati Uniti ieri il prezzo del gasolio ha toccato un livello record e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile.
3: Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Oggi scioperano i lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione, indetta dai sindacati di categoria, arriva nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. I lavoratori si asterranno dal lavoro per l'intero turno con tre presidi di protesta a Roma, Milano e Torino.
2: A Milano nel weekend ci sarà Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle si confronta sui temi del programma da presentare in vista delle prossime elezioni. Un appuntamento a cui guardano con attenzione anche gli altri partiti del campo largo. Dal voto degli iscritti, che comincia già oggi sui vari quesiti, passa infatti anche la costruzione dell'alleanza. Tra i temi più delicati c'è quello della politica estera e del sostegno militare all'Ucraina, che divide le opposizioni, in particolare PD e Movimento 5 Stelle.
3: Anche oggi sarà una giornata di tempo instabile su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro-nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica è in Toscana, con vasti allagamenti a Empoli e a Massa Carrara. A Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Il temporale ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala che accoglie 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o agli altri dipinti.
2: A Modena la nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima gara della prima fase degli europei. Nel suo girone la squadra azzurra ha vinto tutte le partite e domenica affronterà la Danimarca negli ottavi di finale. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPD in direzione mare, rallentamenti per un veicolo fermo tra Lastrassigna e Ginestra Fiorentina, code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno e 2 km di coda per un incidente già risolto tra Cascina e Pisa Nord-Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno, provenendo da Firenze. In direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Questa.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina, na na na na.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Ucraina il governatore della regione di Zhytomyr denuncia l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. A Mosca nella notte il sindaco aveva annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città. Secondo il New York Times, intanto, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.
3: La guerra nello stretto di Hormuz, poche ore fa i Pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera, mentre il conflitto con gli Stati Uniti continua ad avere un impatto pesante a livello internazionale, in particolare dal punto di vista economico. Negli Stati Uniti ieri il prezzo del gasolio ha toccato un livello record e anche in Italia stamattina è salito ancora, avvicinandosi a una media di 2,30 euro al litro fuori dalle autostrade, con un nuovo aumento anche della benzina a circa 2,15 euro al litro.
2: In Germania un sondaggio della TV pubblica ZDF ha rilevato un sorpasso del Partito Socialdemocratico sull'estrema destra della AfD in vista delle elezioni regionali di domenica in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nello stesso giorno si voterà anche nella città-stato di Berlino e entrambi gli appuntamenti sono particolarmente attesi dopo la vittoria di 2 settimane fa della AfD nella regione della Sassonia-Anhalt.
3: A Torino decine di persone stanno manifestando davanti a un albergo del centro dove oggi si tiene un convegno con Roberto Vannacci organizzato da un sindacato di polizia. Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino e lo striscione esposto dai manifestanti. Il convegno era pensato inizialmente come un corso di formazione per gli agenti, con l'ex generale invitato in qualità di docente. Tuttavia nei giorni scorsi, dopo le proteste di un altro sindacato di polizia, quello della CGIL, la natura dell'evento è stata modificata in un semplice incontro sulla sicurezza urbana alla presenza del capo di Futuro Nazionale.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo ha annunciato su Instagram lui stesso, ringraziando i medici che l'hanno assistito in questi giorni. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha anche annunciato che nelle prossime settimane racconterà il percorso di cure che lo attende. Di Battista si era sentito male a Cuba, dove stava realizzando alcuni reportage. Dopo un primo ricovero a L'Avana, poi era tornato in Italia, dove è stato preso in cura dai medici del Gemelli.
3: Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Contro tutto questo scioperano oggi i lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione, indetta dai sindacati di categoria, arriva nel giorno del lancio di 2 nuovi modelli dell'iPhone. I lavoratori si asterranno da lavoro per l'intero turno con 3 presidi di protesta a Roma, Milano e Torino.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

lights on.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina

0: E Firenze Scandicci. Spostandoci in A1 si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 Panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Ucraina il governatore della regione di Zhytomyr ha denunciato l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. In Polonia stamattina l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento durante un attacco russo contro l'Ucraina. Queste misure sono di natura preventiva e mirano a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, soprattutto nelle aree vicine a zone minacciate, si legge in un comunicato. E per il terzo giorno di fila, due aeroporti polacchi vicini al confine ucraino hanno interrotto le operazioni di volo.
3: In Russia il Ministero della Difesa dice che le forze ucraine hanno lanciato circa 600 droni contro il paese, mentre in diverse regioni erano già aperti i seggi per le elezioni parlamentari che andranno avanti fino a domenica, le prime da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Sulla scheda ci sono solo candidati approvati dal regime e la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalla sua portata potrebbero arrivare segnali sulla tenuta dello stesso regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione.
2: Secondo il New York Times, intanto Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.
3: Il ministro della difesa Crosetto dice che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco a una base in Arabia Saudita. Non ci sono militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha aggiunto Crosetto. Ieri dall'Arabia Saudita era arrivata l'accusa ai miliziani Houthi dello Yemen di aver ucciso una persona in un attacco sulla regione della Mecca, mentre il ministro della difesa italiano aveva annunciato una scorta militare per le navi del nostro paese che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi. Da capire però se e come questa scorta si concretizzerà.
2: Una notizia di questi minuti: ci sarebbe stato un lancio di uova dalle persone che stanno manifestando fuori da un evento con Roberto Vannacci a Torino contro le forze di polizia. L'evento è quello organizzato da un sindacato di polizia che nei giorni scorsi aveva causato polemiche proprio per la presenza dell'ex generale.
3: Dopo la sospensione del bollo auto, Matteo Salvini rilancia e promette anche lui misure per gli automobilisti. Il segretario della Lega ha annunciato che chiederà il rinvio dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5 tra le più inquinanti, stop che è previsto dal 1 ottobre in alcune zone d'Italia. La norma è inserita in un decreto che porterò nel prossimo Consiglio dei Ministri, ha detto Salvini, che poi se l'è presa con quella che lui ha definito l'ideologia pseudo-green di Bruxelles che continua a fare danni.
2: Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati in merito ai fatti di Castel d'Azzano, la strage avvenuta vicino a Verona il 14 ottobre 2025, quando tre agenti morirono nell'esplosione di un casolare innescato dai fratelli Ramponi durante un intervento di sfratto. Gli ufficiali sono indagati per negligenza. Il fascicolo riguarda presunti errori nella pianificazione dell'intervento, nella sua gestione, per non averlo interrotto quando era ormai chiaro che i fratelli avevano saturato di gas l'ambiente del casolare, con rischio evidente di esplosione. La richiesta di accertare altre responsabilità, oltre a quella degli stessi fratelli Ramponi rinviati a giudizio, era stata avanzata dai familiari delle vittime. La prossima edizione del Giornale Radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti tra Scandicci e Firenze, Scandicci in direzione Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: L'autonomia dei medici è sacra. A Radio Popolare parla Nicola Cocco, l'infettivologo accusato di essere a capo di una rete di sanitari che salva i migranti dai CPR. Se l'etica professionale ha un valore, chi è vulnerabile non può finire dentro luoghi di tortura. Così dice ai nostri microfoni, la procura di Ravenna lo accusa di associazione a delinquere. Il ministro della difesa Crosetto annuncia che un caccia italiano è stato colpito in un attacco contro una base saudita. Non ci sarebbero soldati coinvolti. 5 Stelle e PD chiedono che il governo riferisca in Parlamento. La Torino antifascista contro Roberto Vannacci. Centinaia di manifestanti stanno contestando in questi minuti la presenza in città dell'ex generale. Il capo di Futuro Nazionale è invitato a un convegno da un sindacato di polizia. Fuori dalla sede dell'evento lanci di uova e proteste. In Russia il governo parla di centinaia di droni lanciati contro il paese mentre arrivano le urne per le elezioni parlamentari. La vittoria del partito di Putin è scontata, ma dal voto sono attesi segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo dunque parlando dell'inchiesta sui medici e i CPR, perché a Radio Popolare stamattina è intervenuto Nicola Cocco, l'infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, accusato dalla procura di Ravenna di essere a capo di una rete di sanitari che avrebbe falsificato i certificati di salute dei migranti per evitare un loro trasferimento dentro i CPR. Dopo un'altra giornata in questura, alla fine a Cocco è stato restituito il cellulare e ha potuto intervenire nella nostra trasmissione 37:02. Ai microfoni di Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia ha confidato il suo pensiero sull'inchiesta che lo coinvolge e ha detto: tutto quello che stiamo facendo è alla luce del sole e risponde solo alla deontologia. Chi è vulnerabile non può finire in un luogo di tortura. Ascoltiamo allora il medico Nicola Cocco.
3: Concretamente mi accusano di essere a capo di un'associazione a delinquere che ha come fine il fatto di produrre dei certificati falsi per non far andare le persone nei CPR. Se il codice deontologico e l'etica professionale hanno ancora un valore che è superiore alle delle indicazioni burocratiche, direi che c'è solo una via che si può seguire, che è quella appunto di riconoscere che le persone, in particolare persone che hanno delle evidenti problematiche, non possono essere considerate idonee a dei luoghi che sono stati definiti patogeni, torturanti a livello internazionale. Considerato che poi queste stesse persone, come ricordavi, vengono poi rilasciate per motivi di salute, ma magari dopo aver fatto 3, 4, 5 mesi di CPR, con degli effetti anche a lungo termine sulla salute psicofisica che nessuno gli andrà a risarcire. L'autonomia professionale dei medici è sacra, se non c'è quella non c'è la possibilità di creare un rapporto medico-paziente. Tutto quello che noi stiamo facendo è alla luce del sole, è pubblico ed è in vista della difesa dei diritti delle persone. Il punto centrale resta quello che stiamo facendo soffrire alle persone migranti nella nostra società e non solo all'interno dei CPR.
2: E in solidarietà a Cocco e gli altri medici coinvolti nell'inchiesta della procura di Ravenna si sono schierate diverse ONG, associazioni sanitarie, e lunedì 21 settembre alle ore 18 in piazza San Babila si terrà un presidio di solidarietà della rete Mai Più Lager No ai CPR. La notizia è arrivata pochi istanti fa. Cambiamo adesso pagina. Stamattina il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sarebbero persone ferite, ma dall'opposizione arrivano ora richieste di un intervento del governo in Parlamento. In studio Andrea Monti.
4: Buongiorno, non ci sono militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, così ha detto Crosetto, spiegando quello che sarebbe successo nella base di Taif, da cui secondo il Movimento 5 Stelle partirebbero attacchi sauditi contro i ribelli Houthi dello Yemen. Il partito di Conte ha commentato le parole del ministro chiedendo che il governo venga in Parlamento e dica che provvedimenti intende prendere prima che si perdano vite umane. Da luglio chiedevamo un'informativa sui rischi per i nostri 400 militari schierati in quella base, hanno dichiarato i capigruppo nelle commissioni difesa. Poco dopo una richiesta simile di intervento in Parlamento è stata ufficializzata anche dal PD. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi. Da capire se questa scorta si concretizzerà e se nel caso sarà necessaria un'autorizzazione del Parlamento.
2: Grazie Andrea. Dopo la sospensione del bollo auto, Matteo Salvini rilancia, promette anche lui misure per gli automobilisti. Il segretario della Lega ha annunciato che chiederà il rinvio dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5. Tra le più inquinanti, stop che è previsto dal 1 ottobre in alcune zone d'Italia. I prezzi dei carburanti intanto continuano a salire nel nostro paese. Il gasolio fuori dalle autostrade oggi si è avvicinato a una media di 2,30 euro. La benzina ha raggiunto i 2,15 euro. Le ricadute economiche del caro energia sono in primo piano anche tra le opposizioni e nel campo largo è un caso la lettera con cui Elly Schlein ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia e a cui Meloni ha aperto. Gli alleati di Schlein hanno bocciato l'iniziativa della segretaria del PD, una mano tesa incomprensibile. Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AVS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare trivellazioni, giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Adesso andiamo a Torino, dove centinaia di manifestanti di varie realtà sociali e antifasciste torinesi, tra cui Ascatasuna, stanno contestando in questi minuti la presenza in città di Roberto Vannacci. La contestazione è davanti a un albergo del centro, dove l'ex generale sta partecipando a un convegno organizzato da un sindacato di polizia. L'evento in questione era pensato inizialmente come un corso di formazione per gli agenti, con Vannacci come docente, ma dopo le proteste è stato modificato in un semplice convegno sulla sicurezza urbana. Sentiamo allora da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
5: E a tutti gli effetti un comizio quello andato in scena oggi a Torino, che ha visto protagonista il generale Vannacci, quella che doveva essere una giornata di formazione per le forze di polizia, ma che poi si è trasformato in un evento aperto al pubblico dopo le polemiche sulla presenza del generale, il passo indietro del questore di Torino che avrebbe dovuto fare i saluti. Il titolo del convegno è sicurezza urbana e piccole imprese, solo un suggerimento scritto sui manifesti. Non si parlerà nelle oltre 3 ore di evento di tutto ciò, anzi i temi che legheranno tutti gli interventi sono principalmente due e riguardano la criminalità e l'immigrazione controllata nel paese, che poi vengono sovrapposti perché da una deriva l'altra, secondo i presenti. Vannacci parla a una sala di poco più di 100 persone, composta per lo più da appartenenti alle forze di polizia, ed è a loro che si riferisce in vista delle prossime elezioni. Elenca i punti del suo programma, tra cui la polizia più libera nell'uso delle armi, fa riferimento anche alle pistole, la modifica della legittima difesa e lo scudo penale totale per le forze di polizia. Fuori dall'hotel, Torino accoglie il generale con una manifestazione di circa 300 persone chiamata da Ascatasuna, i movimenti sociali della città, atti di tensione con le forze di polizia schierate in assetto antisommossa, sono circa 250 gli agenti e 15 le camionette giunte sul posto che hanno bloccato un intero tratto di Torino. A metà dell'intervento di Vannacci arriva a sorpresa Vittorio Feltri, che dalle sue endorsement al generale è la prima volta che lo incontra e il cerchio sembra così chiuso.
2: In Ucraina stamattina il governatore della regione di Zitomir ha denunciato l'uccisione di 2 persone in un attacco russo su un'area industriale, mentre in Polonia l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento durante un altro attacco contro l'Ucraina. E per il terzo giorno di fila 2 aeroporti polacchi vicini al confine hanno interrotto le operazioni di volo. In Russia il Ministero della Difesa dice che oggi le forze ucraine hanno lanciato circa 600 droni contro il paese, mentre in diverse regioni erano già aperti i seggi per le elezioni parlamentari che andranno avanti fino a domenica. Sulla scheda ci sono solo candidati approvati dal regime e la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalla sua portata potrebbero arrivare segnali sulla tenuta dello stesso regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Secondo il New York Times, intanto Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca, approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Lo scorso luglio il debito pubblico statunitense controllato dalla Cina è sceso al livello più basso dal 2008. Lo dicono i dati del Ministero dell'Economia di Washington a pochi giorni da una visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping prevista la prossima settimana. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: Questa progressiva dismissione di debito americano da parte degli operatori finanziari cinesi è un percorso iniziato ormai da una decina d'anni, almeno dalla prima presidenza Trump, che gli operatori finanziari, le banche, gli istituti finanziari cinesi vendono quote del debito pubblico americano per investire su altri mercati, e era la Cina il primo detentore di debito pubblico americano una quindicina d'anni fa, ora è diventato il terzo, al primo posto c'è il Giappone, al secondo la Gran Bretagna, appunto al terzo posto la Cina con 618 miliardi di dollari, che è quasi la metà del portafoglio massimo che era stato raggiunto di circa 1200 miliardi. Evidentemente da quando si sono intensificati le guerre commerciali aperte da Trump, ma proseguite anche dalla presidenza Biden e poi adesso accentuato ulteriormente dal secondo mandato di Trump, la Cina come tattica da sempre riduce le relazioni anche economico-finanziarie con i soggetti che scatenano guerre commerciali contro la sua attività. Evidentemente questo è un segnale rivolto verso gli Stati Uniti, ma anche una distanza crescente e l'interesse cinese sempre più concentrato all'interno e su Africa e Sud America.
2: A Roma uno studente di 13 anni ha ferito un insegnante con un coltello dopo averle spruzzato in faccia uno spray urticante. Il fatto è avvenuto stamattina in una scuola di zona Centocelle. La donna è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, lo studente sarebbe stato fermato da un suo compagno e avrebbe anche cercato di filmare l'aggressione con un cellulare. Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Oggi è sciopero dei lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione con presidi di protesta a Roma, Milano e Torino nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. Dal presidio di Milano, Chiara Manetti.
7: La coda per il nuovo iPhone davanti all'Apple Store di Milano è cominciata alle 6 di questa mattina sotto la pioggia e continuerà probabilmente per tutto il giorno. A pochi metri di distanza però c'è chi protesta. Circa 150 dipendenti degli store di Milano, Bergamo e Brescia si sono riuniti in presidio davanti alla grande fontana di Piazza Liberty. Fischietti, musica e bandiere, mentre a pochi metri una coda di clienti aspetta di entrare per comprare l'ultimo modello lanciato da Apple. Non una data casuale quindi quella scelta da Philcams CGL, Fisascat Cisle e Will Tux per lo sciopero nazionale. Oggi è uno dei giorni di maggiore affluenza nei negozi, dicono. Al centro della protesta ci sono gli organici, considerati insufficienti rispetto all'aumento delle attività e dei carichi di lavoro. I sindacati denunciano anche la sovrapposizione delle mansioni e un ricorso sempre più strutturale ai contratti a tempo determinato. Le richieste sono nuove assunzioni, stabilizzazioni e la possibilità per i part-time che lo chiedono di aumentare il proprio orario. Negli store, spiegano, sono infatti aumentati i contratti da 20 ore settimanali. Chiesto anche un intervento diverso a seconda delle esigenze dei singoli negozi, la risposta di Apple, riferiscono i sindacati, è stata un aumento e un anticipo degli inserimenti a termine nei periodi di maggiore lavoro. Una soluzione che per i lavoratori non basta. Il bisogno di personale, dicono, è ormai strutturale e non soltanto stagionale. E così, oggi, mentre fuori dallo store si fa la fila per il nuovo iPhone, a pochi metri di distanza chi quegli iPhone li vende sciopera per chiedere condizioni di lavoro sostenibili.
2: L'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa denuncia l'espulsione dalla Serbia del suo corrispondente da Belgrado, Massimo Moratti, un provvedimento apparentemente legato alla sua attività in difesa dei diritti umani. Dimitri Bettoni fa parte dell'osservatorio che, insieme al Consorzio per la Libertà di Stampa Media Freedom Rapid Response, chiede la revoca dell'espulsione. L'ascoltiamo.
8: La motivazione fondamentalmente non è chiara. L'unico comunicato che le autorità serbe hanno dato al nostro collega Massimo è che il suo allontanamento è dovuto a rischi inaccettabili per la sicurezza del paese. Cosa questo significhi materialmente non è stato comunicato in nessun modo, né attraverso i canali formali né attraverso quelli informali dalle autorità serbe. Come osservatorio e parte di un consorzio che si occupa di giornalismo, libertà di stampa e diritti umani, abbiamo seri motivi per pensare che l'allontanamento sia dovuto al grande lavoro che Massimo sta conducendo in Serbia e in tutta la regione. Quest'anno il consorzio ha condotto specificamente una missione sul campo in primavera, dove si è parlato a lungo della progressiva e molto preoccupante situazione della libertà di stampa e della libertà di espressione nel paese. Le tempistiche, questa attività e la richiesta che Massimo ha fatto di rinnovo del visto, che era sempre stato rinnovato negli anni precedenti, collimano abbastanza da condurci a pensare che le attività svolte dal consorzio di quest'anno possano essere alla base dei provvedimenti di allontanamento dal paese e di divieto di ingresso per un anno.
2: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiano e redazione Andrea Monti. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. A tutti una buona giornata.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il traffico tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana, sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione

0: con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

watch the big.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio Nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta del 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o Campolargo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale, armi all'Ucraina, no al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% della PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo, superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, poiché continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Gli iscritti al movimento sono chiamati a votare in blocco i 20 punti del documento. Le votazioni si concluderanno domenica pomeriggio.
1: L'opposizione chiede un intervento del governo in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sono italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, aveva detto stamattina il ministro della Difesa Crosetto, che ha spiegato cosa è successo nella base di Taif. Base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen. I 5 Stelle hanno detto che chiedono da luglio un'informativa sui rischi per i 400 militari schierati in quella base, una richiesta che è stata oggi ufficializzata anche dal Partito Democratico. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi.
0: Nelle ultime ore due persone sono morte in raid ucraini su regioni russe o controllate dai russi, lo dicono le autorità locali. In Ucraina invece il governatore della regione di Zhytomyr ha denunciato l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. La Commissione europea oggi intanto ha erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina. Ancora nessun accordo invece tra i 27 sul rinnovo delle sanzioni a Mosca.
1: Nuovo allarme per la tenuta finanziaria della Francia. Lo spread, il differenziale tra i titoli decennali della Francia e il Bund tedesco, ha superato i 100 punti base. È la prima volta che accade dal 2012. Per finanziare il suo deficit, Parigi paga ormai più della Germania, ma anche d'Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Ieri il ministro dell'economia, Roland Lescure, ha riconosciuto che il deficit francese dovrebbe crescere al 5,4% del PIL nel 2026, piazzando la Francia in coda tra i paesi europei.
0: Indossava un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. La ricostruzione fatta dai compagni di scuola del ragazzo di 13 anni che questa mattina ha tentato di accoltellare la sua professoressa a Roma. L'episodio sarebbe avvenuto nel corso della prima ora. Lo studente, raccontano i compagni, sarebbe entrato in classe per ultimo dopo essere andato in bagno per indossare il casco con la telecamera collegata e poi avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa. A quel punto avrebbe sferrato una coltellata al fianco della donna prima di essere fermato da un compagno. L'insegnante è ora ricoverato in un ospedale, non è in pericolo di vita. Sempre i compagni di scuola hanno raccontato che il tredicenne odiava la professoressa perché gli aveva dato un debito. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. La fregata Bergamini della Marina Militare Italiana sta scortando il mercantile Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. L'attività rientra nell'ambito dell'operazione navale europea Aspides, impegnata nella protezione della navigazione commerciale nel Mar Rosso dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi. Intanto il Partito Democratico ha chiesto al ministro Crosetto di riferire in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita, base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen.
1: L'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi dello Yemen, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino a Hezbollah, secondo il quale la proposta sarebbe giunta agli Houthi tramite mediatori omaniti, dopo diversi giorni di contatti tra l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Egitto, il Pakistan e l'Oman. Secondo il quotidiano, però, gli Houthi si sono mostrati scettici nei confronti dell'offerta.
0: Emmanuel Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime presidenziali, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Qui Macron ha detto che questi attacchi da parte di Mosca non resteranno senza risposta. Dall'Europa intanto oggi nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Le sanzioni vengono prorogate ogni 6 mesi dal Consiglio europeo, ma il rinnovo si è incagliato questa settimana per la prima volta dal 2022. La Commissione europea ha però erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili.
1: Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta del Movimento 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o campo largo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale e armi all'Ucraina. No al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo, superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, perché continuare a inviare armi significa allontanare la pace.
0: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma. Sta bene ma è sotto shock, ha raccontato il figlio. Questa mattina il ragazzo sarebbe entrato in classe con un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. Prima avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa, poi le avrebbe sferrato 3 coltellate prima di essere fermato da un compagno. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì ci sono code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare e code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare.

0: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Il governo spieghi qual è oggi la natura della missione e quali i rischi. Intanto il ministro della difesa chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione per proteggere le navi dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso. A Bruxelles nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro Mosca. La Commissione Europea però eroga una nuova tranche di aiuti da oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per l'Ucraina. In Russia intanto urne aperte per le elezioni della Duma. I tormenti del campo largo, levata di scudi degli alleati contro la lettera di Schlein a Meloni sulla crisi energetica. C'è poco da collaborare, la tesi di Bonelli e Conte. Oggi gli iscritti 5 Stelle votano sui punti programmatici. Alla voce Ucraina nel documento si legge: continuare ad inviare armi significa allontanare la pace. Domenica la Germania al voto nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Nella capitale sono favorite Linke e CDU in Pomerania. L'SPD e il partito di estrema destra AfD sono separati da un solo punto nei sondaggi. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa accoltellata da un suo alunno in una scuola di Roma. Il 13enne ha tentato di filmare l'aggressione con il telefono per pubblicarla sui social. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

shoot this one. Can I rise above it all? I don't even have a clue.

con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, per incidente 3 km di coda tra Firenze Viadotto dell'Indiano e l'Astra Assigna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits, the station of the star. Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

al Play DJ on Air con me, Play DJ e Mordicchio, dove continueremo insieme il viaggio verso la scoperta e riscoperta delle hit dance più significative degli anni 90. Ed in questa puntata ci catapultiamo tra il 1995 ed il 1996 e già vogliamo partire alla grande, quindi io direi subito

e subito si parte alla grande con un bel discone di successo internazionale. Siamo nell'estate del 95 e nelle radio, nelle discoteche e locali si ascoltava e si ballava You Can Play The Game, singolo uscito però nel 1994 e secondo me forse il più bello di questo rapper e ballerino statunitense. Ricordiamo che oltre ad avere già alle spalle quasi 10 anni di carriera, era anche il marito della star internazionale musicale Whitney Houston. Stiamo parlando di Bobby Brown e la hit

The Game, gran bel disco, mamma mia davvero, eh. E restiamo su un'altra proposta dance statunitense del gruppo dei Delassi, che ci hanno fatto ballare con Hideaway.

impazzire con Lick It. Ed ora in miscelazione il primo singolo di un'artista italiana importantissima per il genere Eurodance, che apre la selezione dedicata al 1996. Il titolo, chissà se ve lo ricordate, Everyone Has Inside. Il suo nome sicuramente sì, e lei è Gala.

Gala con Everyone Has Inside. Bel pezzo, eh. Ed ora cambio di disco ed anche cambio di stile per questo gruppo ormai famoso nel genere dance made in Italy. In questo caso si avvalgono della collaborazione vocale di Billy Ray Martin. Ve la ricordate? Sì, dai. L'abbiamo apprezzata nella scorsa puntata con Your Loving Arms. Qui nel 1996 la ritroviamo con una creazione dei Datura ed il titolo Mystic Motion.

diretta è la Boom Boom Club, quindi segnatela, cercatela e ascoltatela. Ed ora, già sotto il prossimo bel disco, il gruppo dei Blackwood, già attivi nel 1992, ma solo nel 1996 iniziarono a rilasciare singoli veramente importanti, ed il primo tra quelli è Ride on the Rhythm.

nel 96 con Gala, con Everyone Has Inside, con Idatura featuring Billy Ray Marty, con Mystic Motion e i Blackwood con Ride on the Rhythm. E a differenza degli anni precedenti si inizia a tralasciare un po' la produzione made in Italy per apprezzare i pezzi dance e ballabili internazionali, come questo già in sottofondo, è singolo uscito sul finire del 1995 ma apprezzatissimo all'inizio del 96. Una band ultra famosissima negli anni 80, i Simply Red, che tornano al successo con questa hit ben arrangiata dal ritmo coinvolgente. Il titolo, Fire Ground.

Underground dei Simply Red, veramente un disco bellissimo. E se nel 1989 impazzava la lambada e nel 1995 la Macarena, che fai? Non lo idealizzi un tormentone a mo' di ballo di gruppo, che in quel periodo era stramoda, eh? Non so se vi ricordate o l'avete dimenticato, eh? E sì, ci pensano quelli del Proietto 1, gruppo hip hop e merengue house americano, che diedero ufficialmente il via alla sfilzata di balli di gruppo che ne convolsero noi, popolo italiano, a ballarli fino a buona parte degli anni 2000, eh. E se avevamo risolto il problema dimenticando questo tormentone pericolosissimo, mi dispiace per voi, ma eccolo qua, è il Tiburon, aiuto!

cannella, no, eh. Non mi gusta proprio mucho, per niente, per nada. Per nada. Ed allora, è il tiburon del proietto 1. E ora fino al 2050 non lo riascolteremo più, yeah, ve lo prometto, eh. Ma era fondamentale perché è stato pur sempre un pezzo di storia musicale della dance anni 90. E con il tiburon si conclude questa puntata dedicata al 1995 e 1996. Le DJ e Mordicchio vi salutano e vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre con la più bella dance significativa degli anni 90. Ed arriveremo al 1997, eh?

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di R.B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato
3: Ciao,
2: sulla spalla una bellissima farfalla.
3: Per Mix Anch'io,
2: ho tatuato
3: no,
2: tibie
3: no,
2: e teschio
3: no,
2: sull'avambraccio destro.

0: edicola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mix

Show su Radio 3 Network.

0: Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Vuoi i DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

è una bellezza, è una bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

Plus. Antologia speciale Dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda. Cerca. Corri.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.